kai nei pahaite aro pura heitan bebe sengotu sapu are inte mo hama no handa direbei pujare pitere genduja ora ku musika pu ere mikena oi komi bae kuese mo akanundu.